0: tannedi e a kakaphapo a tetitra enko hai masigo tsimasigo hia go khadi ne trap ne u trap di go pongo go tshina a khadi o iwisa khud mange e khup di onsa kwa e kare e tshipho khaire e di kakaphapo kwa sita nqa ntshwantsho amsi di tsuba mire a o shape ne ba
1: Come on,
0: Oh yeah, o ka gamu tsara ganga go khonke ka ra sa itse kha itse na ga betla ya o tshege.
1: Ke kaing go
0: itse.